0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
0: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile, a questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Grazie Joe Cocker per ricordarci quanto siamo belli. You are so beautiful su Dimensione Suona Soft, la radio del benessere. Buongiorno da Laura Buono. Stamattina voglio iniziare questo appuntamento Good Life con una domanda che, attenzione, però non è un'interrogazione. Tu sai di cosa tratta il protocollo di Montreal? Veniva firmato, guarda caso, proprio oggi, perciò ne parliamo, nel 1987 ed è uno degli accordi ambientali più riusciti della storia, perché pensa che da allora lo strato di ozono si sta lentamente riprendendo, dai, meno male, ed è la prova quindi che quando il mondo intero decide di agire insieme i risultati poi alla fine arrivano. E da quel momento ogni 16 settembre si festeggia la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, cioè quella parte dell'atmosfera che ci protegge perché assorbe una quota importante delle radiazioni ultraviolette del sole. E per anni noi abbiamo sentito parlare, no, del buco nell'ozono, e finalmente oggi invece possiamo raccontare che il lavoro che si sta facendo sta permettendo di recuperarlo. E sapevi che proprio grazie a questo protocollo di Montreal è stato eliminato quasi il 99% delle sostanze lesive dell'ozono vietate dall'accordo? Però ovviamente servono ancora tempo e continuità. Mantenendo però le politiche attuali, il ritorno ai livelli del 1980 sarebbe previsto intorno al 2040 in gran parte del mondo. Ovviamente dietro questa prospettiva ci sono ancora tanta ricerca, regole condivise e cambiamenti industriali che devono essere mantenuti ancora per decenni. E c'è anche il nostro impegno, che non dobbiamo sottovalutare, quello di ogni singolo cittadino che si spera segua sempre le regole. Ecco, in questo modo possiamo vedere il futuro sicuramente con un pizzico di fiducia in più.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Abbiamo iniziato questa prima ora di Sveglia Insieme con Bob Marley e la chiudiamo con i REM, questo per sottolineare come qui passi solamente veramente la grande musica, i grandi successi di ieri e di oggi. Questa era Losing My Religion, vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi qualche esempio? Eccolo qui. Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint, hai 3 rate in omaggio. E allora vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
8: Usato Days.
7: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
8: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
7: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
8: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
7: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. Perquisizione della direzione distrettuale antimafia di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di una strategia coordinata fatta di notizie ritenute false, campagne mediatiche, pressioni per alterare il valore delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo del club. È questa la contestazione che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo a eseguire dei decreti di perquisizione delegati dalla Procura Capitolina. Secondo i magistrati, le condotte sarebbero state portate avanti dal giugno 2024 fino ad oggi. L'ipotesi di reato è quella di manipolazione del mercato. La donna ferita al braccio nel quartiere Prati da un proiettile forse esploso con un'arma ad aria compressa sarà operata oggi. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 14, poco distante dal Vaticano. Stando alle prime informazioni raccolte e ora al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni altre donne che percorrevano questo tratto di strada circa 300 metri dalle mura vaticane sarebbero state prese di mira da qualcuno che, per motivi ancora da chiarire, avrebbe sparato dalla finestra di un'abitazione. Sabato 19 Spin Time promuove a Roma un corteo nazionale per il diritto all'abitare, alla città e contro la finanziarizzazione immobiliare. Il giorno seguente, domenica 20, un'assemblea chiamerà a raccolta reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti per continuare la mobilitazione rilanciare la campagna politica sull'abitare. Chiudiamo invece con la musica. Domani sera all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il grande trombettista jazz Paolo Fresu porta live il suo Heroes, omaggio a David Bowie. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raf.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. When you try.

0: Matthew dei Coldplay su Dimensione Suono Soft, brano scritto da Chris Martin per aiutare la moglie, allora moglie, Gwyneth Paltrow, a superare la scomparsa improvvisa del padre. E la cosa più commovente di questo brano è che la tastiera che è stata usata è quella appartenuta al padre proprio di Gwyneth Paltrow, che era rimasta lì in un angolo spenta per anni, e poi da quella tastiera è venuto fuori questo pezzo straordinario. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal Serramenti e la grande qualità Sciocco. Segnati questa novità: solamente per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per ben 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, o nella boutique di Roma in via Livorno 2, vicino a Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese, avrai un voucher d'ingresso alle terme. Meraviglioso. Modoal Serramenti. Apri, guarda, vivi la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
3: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
8: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
9: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
10: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
11: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilest Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.

0: al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, Piper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
5: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

0: This Week on Life, vita o vita, lo so, non è sempre facile attraversare la vita che viviamo, però magari con qualche consiglio in più possiamo andare meglio. E allora è arrivato proprio il momento dei consigli. Il nostro uomo delle stelle è arrivato puntuale come sempre e siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle su Dimensione Suono Soft. Oggi la luna ancora nello scorpione crea per l'ariete condizioni molto molto buone, voglio dire condizioni climatiche variabili, però, no? Una luna, una delle più belle, dai, di questa estate, insieme a Giove, crea la situazione ideale per mettere da parte qualcosa che riguarda i soldi, ma soprattutto per trovare, per coronare un amore. Toro, agitazione naturalmente, investe anche la famiglia, le collaborazioni, nemmeno parlare. Ci sono cambiamenti, però anche novità molto positive. Senza chiedere troppo dovete fare al vostro fisico, perché la luna ancora opposta non impedisce però di proseguire con affari nel lavoro, perché Mercurio in bilancia è in postazione ottima. Gemelli, l'ambiente domestico è toccato da una corrente rinnovativa. Progetti matrimoniali sono sempre molto favoriti. Guardate, anche domani, dopodomani, quando la luna va in Sagittario, certo sarà strana per il matrimonio, ma non è detto che non porti nuovi amori e nuovi legami. Cancro, primo quarto che si forma da domani in Sagittario, sarà invece qualche sorpresa nel lavoro per voi, forse un pochino troppo carico per quanto riguarda la salute, ma vedremo domani. Leone, nel campo, prego signori, della fortuna, insieme a Giove, pianeta della fortuna, con Mercurio positivo per i soldi, bene, io prevedo un miracolo economico, almeno ve lo auguro con tutto il mio cuore. Vergine, la vostra stagione è interessata dai transiti favorevoli, devo dire, ma ci sono ancora due fasi lunari, come ho detto all'inizio, che richiedono cautela. In famiglia, coinvolta già domani in una luna molto impegnativa, ecco, specie per quanto riguarda i rapporti genitori e figli. La bilancia, voi avete superato alcuni esami richiesti da Saturno, bene, siete in avanti nel vostro lavoro rispetto a quello che è il vostro calendario di partenza. Avete altre possibilità di portare avanti iniziative anche in casa. Mercurio in questo segno è veloce. Scorpione, siete tutti artisti? Scorpione? No, io non lo so, perché Venere che guida gli artisti è con voi, ma sono sicuro che siete artisti in una precisa cosa: in amore. Sagittario, dovreste chiarire un dubbio che avete senz'altro nel vostro matrimonio, nel vostro amore. Però è anche vero che Sagittario è un po' portato a coltivare dubbi. Ecco, Capricorno, Marte è un pianeta che quando è negativo noi dobbiamo stare attenti, perché credetemi, dopo tanti anni di astrologia, viene il momento quando sosta in aspetto negativo, basta una luna che lo provochi o una Venere, per non dire Mercurio, e lui ti crea qualcosa. Per questo Capricorno state attenti, ma per il resto le cose vanno bene. Acquario, il nostro acquario che gira per il mondo senza una meta precisa, perché diciamoci la verità, spesso non avete una meta precisa e non sapete dove andrete a finire, però questa è la vostra forza, proseguite. Ed infine il nostro pesce che nuota, affrontate oggi le turbolenze nelle collaborazioni, preparatevi oggi per le nuove imprese, guidati dalla forza del vostro grande amore. E grazie della vostra attenzione e tanto amore. A proposito di amore, pensiero delle stelle, e chiedo alla mia amica Camilla, in occasione del suo compleanno, Camilla, parlami di te, dimmi per esempio con gli uomini come va? Mi risponde: paura, poco tempismo, non lo so cosa mi sta accadendo. Guarda Camilla, che la paura può essere molto eccitante per un uomo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: grande classico che è sempre un piacere di ascoltare, magari canticchiare insieme a lui, al grande Pino Daniele. Quando piove, per chiudere queste tre ore di sveglia insieme qui su Dimensione Suona Soft. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. E allora scopri le migliori firme per la tua casa come Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più approfitta del mese Back to Store, cioè acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio c'è un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info le trovi su mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli. Da settembre a ottobre 8 nuovi appuntamenti con ospiti e protagonisti sempre diversi, sempre di giovedì. Info su comune.roma.it.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAM 0%, TAIG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
15: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il

0: tempo libero. Abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto. Guida il tuo futuro.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo superiore a 1,1 milioni di euro nei confronti di tre persone fisiche accusate a vario titolo dei reati di omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e occultamento delle scritture contabili. Le attività investigative condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia sono scaturite da elementi emersi nel corso di una verifica fiscale nei riguardi di un'impresa locale operante nel settore alberghiero che aveva omesso di presentare le dovute dichiarazioni fiscali. Basi di rifornimento ricavate in locali di fortuna, dosi in formato tascabile, pronte per la vendita e consegne direttamente all'indirizzo dei clienti. Sono questi gli scenari negli ultimi interventi della Polizia di Stato tra il centro e il litorale romano. A Fiumicino in particolare la droga seguiva una filiera costruita sulle consegne a domicilio. Le ordinazioni sarebbero state gestite a distanza, mentre l'ultimo tratto verso il cliente veniva percorso in sella ad una bicicletta elettrica. 5 pusher arrestati. È caccia a chi ha sparato e ha ferito a un braccio la donna nella giornata di venerdì, ora ricoverata all'ospedale CTO della Garbatella in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un proiettile di metallo. 7 gli episodi negli ultimi giorni, a partire da giovedì, di piombini sparati contro le serrande dei negozi. Da domani fino al 19 settembre Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Magheia. 3 giornate, luce, immagini, materie e suono attraversano gli spazi dando forma ad una composizione in continuo mutamento. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Grazie a Francesca Proietti, noi siamo arrivati alla fine di queste 3 ore di Sveglia Insieme. Come sono andate? Spero bene, dai, oggi è mercoledì, abbiamo finito il giro di boa della settimana, o meglio, l'abbiamo iniziato, però siamo già tutti in discesa verso il weekend, quindi magari abbiamo quel sorriso in più che ci serve. E comunque adesso il sorriso arriva perché sta entrando qui in studio Francesco Cavuoto, per cui ti lascio con lui fino alle 13, ti auguro una splendida giornata e l'appuntamento con me per domani mattina. Se vorrai di nuovo svegliarti insieme a me, sappi che mi trovi qui su Dimensione Suono Soft tra le 6 e le 9. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Esisteranno anche 1000 ragioni, 1000 ostacoli, 1000 motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme. Ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto un uomo morire per gli altri, mentre il sole accarezza i palazzi, oh.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. When the

0: Stamattina pensavo a una cosa, no? Quando ci innamoriamo, il cervello prende delle decisioni che a distanza di anni meriterebbero sicuramente una commissione di inchiesta. Dice, ma come ti è saltato in me? Cioè, ma io dico, ma ti rendi conto di quello che hai fatto, no? E allora, che ne so, hai preso un treno nel cuore della notte, hai fatto 600 km per mezz'ora insieme, hai aspettato ore sotto casa, hai imparato a cucinare qualcosa che odiavi, hai mentito ai tuoi, hai fatto una serenata e lì magari oggi chiedi ancora scusa a tutto il quartiere. E poi ti faccio una domanda, fatta tutta questa premessa: qual è la cosa più assurda che hai fatto per amore e soprattutto ne è valsa la pena? Me lo fai sapere al 320 20 41 433. Però prenditi un attimo per pensarci, perché magari quella cosa veramente assurda l'hai rimossa, l'hai messa in una stanza, l'hai chiusa in cantina del tuo cervello. Invece io ti chiedo qualche secondo per andarla a recuperare e poi me la scrivi al 320 20 41 433. Puoi essere anonimo, anonima, io preferirei che tu ti firmassi, ma ovviamente non ti posso obbligare a fare questa cosa, quindi puoi rimanere anche in anonimato totale. 9:17, buongiorno, io sono Francesco Caboto, un bacio e un grazie a Laura Buono che ritornerà domani mattina a partire dalle 6 con me. Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, tanta buona musica, l'informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana, le grandi voci del cinema, c'è tutto, manca soltanto il tuo messaggio. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
5: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
6: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.

0: ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.000.

0: con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Da Pewex c'è aria di festa. Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Presedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Presedil.it.
6: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
7: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
11: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: con Mad World. 20 minuti ci separano dalla fine di questa puntata di oggi di mercoledì, ma c'è ancora spazio per un po' di musica, ma soprattutto per i consigli dal mondo della salute.
1: Lifestyle Extra, in collaborazione con
2: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
3: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi il dottor Francesco Barrese, urologo della clinica Ars Biomedica. Dottor Barrese, quali fattori di rischio favoriscono la formazione dei calcoli renali e cos'è la colica renale?
4: Dunque, i calcoli renali si formano in seguito a una sovrasaturazione all'interno del rene di cristalli di calcio. Tutto questo è favorito da fattori ambientali, genetici e alimentari. Si è visto che nelle famiglie spesso i calcoli renali sono ricorrenti. Così come la scarsa idratazione determina una concentrazione all'interno delle urine di calcoli, di formazioni di cristalli che poi aggregandosi formano i calcoli, e poi alcuni fattori alimentari come ad esempio un apporto eccessivo di carni rosse, di insaccati, oppure alcuni prodotti che facilitano la produzione di ossalati di calcio come ad esempio le barbabietole, la frutta secca, la cioccolata. Tutto questo può favorire in soggetti predisposti la formazione dei calcoli. Il calcolo si forma all'interno del rene, ma l'evento più importante è la colica, e la colica si verifica quando il calcolo dal rene migra all'interno della via escretrice.
3: Quali sono oggi le opzioni terapeutiche più efficaci per trattare i calcoli renali e quando è necessario ricorrere a un intervento chirurgico?
4: I calcoli vanno innanzitutto individuati e per far questo è fondamentale fare una prevenzione. L'ecografia renale è l'esame più semplice che si può effettuare in questi casi, e individuando un calcolo all'interno del rene prima che questo migri, scatenando la colica renale, che è l'evento più forte e terribile che l'uomo possa provare, si può effettivamente trattare mediante una chirurgia mini-invasiva, che è la cosiddetta chirurgia extracorporea con onde d'urto, il bombardamento cosiddetto, dove il calcolo viene frammentato e espulso per la via escretrice. Questo è un trattamento mini-invasivo ambulatoriale.
3: Grazie al dottor Francesco Barrese. Lifestyle Extra torna venerdì alle 12.35.
2: Ars Biomedica, la clinica che si prende cura di te e della tua famiglia 365 giorni l'anno, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante a chiudere il nostro appuntamento di questo mercoledì 16 settembre. Dai, che abbiamo scavallato. Domani sarà già giovedì e si sente già il profumo del prossimo fine settimana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su

0: culturaconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
2: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
15: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
18: Sempre informati con dimensione suona soft. Le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
19: Bentrovati da Andrea Soprani. Spari dalla finestra a Roma, spuntano altri 6 casi, 4 donne e 2 uomini. Da una settimana un cecchino prende di mira i passanti in via della Giuliana. Oggi sarà estratto il piombino dal braccio della vittima, la scrittrice 49enne Cristina Stillitano. L'esame potrà chiarire il tipo di arma utilizzata. I militari hanno effettuato sopralluoghi nella via per capire la provenienza e la dinamica dello sparo. Chi indaga al momento ha ristretto il campo su 4 persone, alcune con problemi psichici che in passato si sarebbero rese responsabili di comportamenti violenti. Se non ve ne andate vi spariamo, è la minaccia rivolta alle ragazze della squadra di calcio femminile di Borgata Gordiani che lunedì sera si stavano allenando nel parco Don Cadmo Biavati in via delle Palme. Le intimidazioni sono state accompagnate

0: accompagnate dal lancio di bottiglie contro le calciatrici. La denuncia della società: i nostri spazi pubblici lasciati a gruppi criminali. Il municipio afferma, la questura faccia luce. A Roma servono 70.000 alloggi nei prossimi 10 anni, housing sociale e accordo con le banche. Questo il piano degli assessori Veloce e Zevi, presentato in Commissione regionale Lazio dell'Associazione Bancaria Italiana. Gli strumenti sono la delibera 203-2025, un'agenzia sociale per l'abitare e un veicolo finanziario con la Banca Europea degli Investimenti. Dal 19 settembre al 18 ottobre al via la festa dello sport, 9 giornate polisportive inclusive a ingresso libero nei municipi di Roma Capitale, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Un'iniziativa promossa dal CSI Roma per prevenire l'abbandono sportivo giovanile, riscoprendo il valore educativo del gioco, della condivisione e della sostenibilità ambientale. Primo appuntamento sabato 19 presso l'oratorio Padre Antonio Gentili, 14° municipio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'emblematico Andrea.
2: Davvero?
1: Sì, emblematico.
2: Addirittura? Sì, resta.
1: Resta. Andrea Soprani. Resta con noi.
2: Buon pomeriggio.
1: Soprani da sera, sì.
2: Sì. Sai che cos'è la nemoterapia?
1: Che ne?
2: Gli agenti atmosferici.
1: La nemo. La nemo.
2: Sì, l'hai visto il pesciolino Nemo?
1: Come no? Io?
2: No, sì, zitta e nuota, nuota. Io sono proprio Dory, okay, con la mia memoria. Però la nemoterapia non ha a che fare con... vabbè, non ti spoilerò, fa parte della seconda Good Life di oggi pomeriggio.
1: Va bene.
2: Capito? Quindi tu ascolterai per la curiosità?
1: Sì, assolutamente.
2: Poi parlo anche di guacamole.
1: Va bene.
2: Guacamole.
1: Quindi pesci, guacamole.
2: È più difficile pronunciare guacamole o anemoterapia?
1: Anche acido desossiribonucleico.
2: E dai, te ne vai.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: capito Giova che cosa ti scriveva nel 1994? Giova con Serenata Rap su Dimensione Suono Soft. Io ti auguro ogni bene, lo faccio in questo bellissimo mercoledì 16 settembre, sono Fabiana Sera. Prima di andare avanti e di parlarti di una ricetta buonissima che intanto passiamo tutto il tempo a spalmare, ma magari non la facciamo noi a casa e quindi ci tengo particolarmente a parlartene, voglio ricordarti questo. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Ti faccio subito un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a soli 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E quindi non aspettare, vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti

0: duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
2: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tante ispirazione. Ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
6: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
7: Oh my car!
8: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20. Speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre.

0: hai sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Dimensione suono soft.

0: We are young, i fan, dimensione sono soft, la radio che stai ascoltando alle 20:41 in questo preciso istante. Questo è il 13° album di Lucio Battisti, che conteneva questa canzone che si chiama Una donna per amico e dava il titolo all'album.
1: Può darsi che io non sappia cosa dico.
0: La title track.
1: Ciao.

0: Guaglio. Che male c'è. Sound di Napoli, il grande, grandissimo, indimenticabile Pino Daniele. Questa è la musica della Radio del Benessere, Dimensione Sono Soft. Noi stiamo per salutarci, prima qualche consiglio e naturalmente le notizie. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, mi raccomando, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa come Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. In più approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo, per te in omaggio un tavolo ingress o quattro sedie con quattro sedie, oltre naturalmente a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello shopping village Castel Romano e anche a Cecchina in via Nettunense chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do un

0: 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
11: Usato Days.
10: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
11: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
10: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
11: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
10: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
13: Niente.
12: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
16: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata, c'è la nostra redazione.
17: Serata ancora da Valentina Lorusso. Sarebbero almeno 7 le vittime del cecchino che spara in centro a Roma, a pochi passi dal Vaticano, ma dell'autore ancora non c'è traccia. Nel frattempo continuano le indagini da parte dei carabinieri, che hanno svolto perquisizioni in via della Giuliana alla ricerca di armi ad aria compressa, giocattolo e professionali, a caccia di quella che possa aver esploso i colpi che hanno fatto finire in ospedale una donna nella giornata di lunedì scorso. Il Presidente della Repubblica Mattarella, unitamente al Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, inaugurerà l'anno scolastico lunedì 21 settembre ad Amatrice. La cerimonia si terrà dalle 16.30 presso l'Istituto Onnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice. Il calendario delle domeniche ecologiche per la stagione invernale online sul sito di Roma Capitale. Ad approvare le nuove date e gli orari del blocco al traffico è la giunta presentata dall'assessore all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabino Alfonsi. Si tratta delle domeniche del 15 novembre, 6 dicembre, 24 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo. Le fasce orarie dello stop sono 7.30, 12.30, 16.30, 20.30. Siamo al calcio, la Roma di Gasperini prosegue la marcia di avvicinamento al big match di sabato sera contro l'Inter. La squadra ha svolto allenamento pomeridiano con Dička e Wesley regolarmente in gruppo. Sirena d'allarme invece per Hermoso, che ha svolto allenamento differenziato per una contusione alla caviglia. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
16: Grazie a Valentina Lorusso, a tutta la redazione, mi fermo qui anch'io, sono Giampiero Di Sora, buona serata, passatela con le persone a cui volete bene. Noi ci ritroviamo domani tra le 17 e le 21, sempre qui con la radio del benessere. Ti lascio con le previsioni del tempo, che non sono buonissime, insomma, ce la possiamo cavare, dai.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Condizioni mete ancora estive nel Lazio, con ampie zone di sereno in tutta la regione e temperature che continuano a toccare anche i 30 gradi nelle zone interne, anche qualcosina in più, quindi il caldo continua a farsi sentire. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, di temperature sopra la norma, ma verso pomeriggio sera nuvolosità in aumento, arriveranno anche dei temporali, a quel punto temperature che inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Alla fine ti amo anche quando litighiamo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
8: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
9: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
11: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do uno io!

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis.

0: Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taeg 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
12: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
1: Canzoni d'amore.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Una canzone per te.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Un pomeriggio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita, e un posto in cui non devo essere mai stata.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

funzionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.